0: Un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre, la musica di Eros Ramazzotti suonando nel rito.
1: En el rito de la tarde, viajamos por el mundo.